0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Padova, Ritmo Italiano di notte.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
0: Ritmo italiano.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ai nastri di partenza anche oggi per questo martedì, oggi è il 7 di luglio. Bentrovati, buongiorno da parte di Max Dupré. Inizia Buongiorno amici fino alle 9 e inizia stamattina con Paola e Chiara e vamos a bailar.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: La disco italiana.
6: La disco italiana va in radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova, dopo un grave incidente con un mezzo pesante rovesciato e perdita del materiale sulla strada, si registrano code per 11 km tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione Venezia. Permane la chiusura del tratto tra Verona Est e Soave San Bonifacio per chi viaggia verso Venezia e la chiusura dell'entrata di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto della 4 Venezia-Trieste, sempre per traffico intenso, segnaliamo code tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Abbiamo dato un'accelerata a questo nostro pomeriggio di martedì. Vi aggiorno sull'incontro di Sinner a Wimbledon contro Jean-Léonard Struff. Sinner è in vantaggio 2-7-0 e 4-3 nel terzo. Speriamo possa risparmiare energie e chiudere quindi proprio in 3-7. Su Radio Padova, ritmo italiano nei prossimi minuti, Malika Ayan, questa è una possibilità.

0: piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
12: Radio Padova Meteo.
13: Ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Prosegue quest'estate contraddistinta dalla presenza ingombrante dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale, garanzia sì di stabilità ma anche di giornate molto calde. Per quanto riguarda domani, sul Triveneto ritroveremo una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, sole o al più qualche nuvola di passaggio. Il caldo si farà sentire sulla pianura veneta e friulana, massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

Totti, l'ultima delle bellissime su Radio Padova Ritmo Italiano, mentre noi in questo modo arriviamo ai saluti. Intanto vi segnalo in conclusione che Sinner ha chiuso in 3-7 ed è in semifinale a Wimbledon. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani, ci risentiamo a partire dalle 14, tra poco sarete con Franco Ghirardello che vi accompagna fino a sera di questo martedì. A voi l'augurio di una buona serata. Sentiamo anche Madame, questa è Mama, non Mama.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
2: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare e io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
1: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Fredrik Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: scattare una foto?
1: Difficile rispondere a questa domanda, amore è, ma Elisa riesce sicuramente a darci tutte le informazioni necessarie con la sua voce, se non altro con le emozioni che ci sono arrivate subito. Buon pomeriggio, buon martedì, sono le 17:06. Da parte mia sono Franco Ghirardello, parte Si Viaggiare, l'appuntamento del pomeriggio fino alle ore 20 qui su Radio Padova. Vi converrà come sempre magari segnare anche il nostro contatto telefonico, perché anche oggi giocheremo insieme, ci saranno ingressi per andare in piscina, per andare al mare a godersi una bellissima giornata, quindi vi servirà il 328 319 8000 e soprattutto dovrete essere veloci. Questo è il contatto di Radio Padova, sempre se gli astri saranno favorevoli. A proposito, corpi celesti, Giorgia.

Vacci piano, non doveva andare così, l'ha detto Emma Corcomi qui su Radio Padova. Sono le 17:17 minuti. Aia! Va bene. Tocchiamo ferro, ecco, perfetto. Bene, abbiamo esorcizzato il tutto. Intanto l'appuntamento tra poco è quello con tutte le informazioni sulle nostre autostrade del Veneto. Vi diamo tutte le indicazioni necessarie e fondamentali, anche perché è il periodo in cui uno dice: vabbè, che faccio oggi? Parto? Parti, vai in vacanza, te lo dice anche Franco Ghirardello di Radio Padova. E allora adesso ti fa stare bene la canzone giusta, Caparezza.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando.
5: Stai ascoltando.
4: Radio Padova.

piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 7 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 8 luglio. Il traffico si presenta regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di mercoledì 8 luglio rimane chiuso per lavori lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Lo svincolo di Vicenza Ovest verrà chiuso dalle ore 21 di mercoledì 8 luglio alle ore 6 del giorno successivo, sempre per lavori in entrata in direzione Milano. Mercoledì 8 luglio dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso sempre per lavori il bivio A31 A4 provenendo sia da Rovigo che da Piovene per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: La disco italiana. La disco italiana by

0: La disco italiana.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Radio Padova.
0: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.